Jesus mira me importa quien ma banca se lo ay acacia naodimo o se o quien casie me pensavo me casa o damo fu agine munine ya sabe o ya casa o damo fu e fra